sai fa se tu il droido cagro sai fa ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna shigena ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna shigena ma se faccio lo shigena yurna shigena.